0: Tra le strade saracene, mille chiese d'altri tempi, ci si incontra tanta gente, non per ridere per niente.
1: Dis-moi.
2: Buffalo, New York. 135, it's all the way back 42.
3: 42?
2: How do you go there?